Akayasi Kristo amma benya bua akasamrei kawot sei sei na bonsam ayawo akasamrei sei na bufia.